We are Amedeo, the best club in the world. Now, superstar DJ, Alo.

0: Questa era New DJ Set, ciao da Prezioso, ci sentiamo domani con DJ Time in the Mix da mezzanotte su M2O.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: In FM, Lab, su M2O.it.
10: Ore 6 del mattino, puntualissimi anche in questo mercoledì 2 di settembre. Buongiorno! Buongiorno Claves e buongiorno da M2O, la prima canzone di Will Smith. Dai che iniziamo.
11: L'estate di M2O suona così.

0: nato sul finire degli anni 90, in un anno molto particolare, cioè il 1997. Beh, ho detto molto particolare perché sono nato io nel 1997, ma questo è un dettaglio così a margine. È anche un periodo in cui Will Smith, oltre a essere un grande attore, già all'epoca era anche un grande rapper, aveva fatto anche la colonna sonora del film Men in Black, la sua canzone più famosa, ma questa qua comunque rimane una perla di quel periodo lì. Getting Jiggy With It era il titolo del pezzo che vi abbiamo appena messo. E allora buongiorno, buon mercoledì, le 6 e 4 minuti di questa giornata che inizia adesso con M2O, inizia con la carica giusta che serve ai nostri ascoltatori.
1: Senti,
0: buongiorno
1: Bruno da Massa.
0: Ciao Bruno.
1: Al lavoro da 1:30.
0: Wow, 1:30.
1: Dai che abbiamo bisogno di parecchia carica.
0: Lo so che ne abbiamo bisogno. Allora la nostra programmazione musicale anche per oggi ha confezionato una playlist perfetta per accompagnare queste prime ore del mattino. Nel frattempo approfitto anche per ricordare che il messaggio che avete appena sentito è arrivato al numero 342-654-3210. E oramai arrivati qui a settembre mi rendo conto che là fuori molto spesso è ancora buio. E quindi che canzone mettiamo in un momento in cui là fuori è ancora buio? Un pezzo che si intitola In the Dark, Purple Disco Machine con Sophie and the Giants.

Il mercoledì mattina su M2O suona anche così, con la musica degli anni 90, alla Made in Italy, da Dance Made in Italy, con il progetto Aladino featuring Talisa, che esordiva tra l'altro, ecco, con questa canzone Make It Right Now, mentre Talisa la conoscevamo già, insomma, con altre canzoni come per esempio Because the Night con i Coro, ecco, che era uscita proprio lo stesso anno, giusto per dare un po' di riferimenti temporali a tutti quelli che in quel periodo là si ricordavano questa musica, che ascoltavano e soprattutto che ballavano questa musica e che magari ritrovano con piacere alla mattinata, all'inizio della mattinata nuova di M2O. Allora, questa è ancora la nostra ultima settimana d'estate, questa è una cosa che sto ripetendo in questi giorni anche un po' per autoconvincerci del fatto, dai, che non è tutto perduto, ma tra poco, insomma, riprenderemo tutto e riprenderà la normale programmazione, con anche Walter Pizzulli, il grande ritorno che ci sarà dal 7 di settembre in questa fascia 6-9 per il morning show di M2O. Noi però adesso abbiamo una serie di cose da fare, una serie anche di promesse da mantenere, perché M2O, attenzione, è una radio che vi fa delle promesse e le mantiene, mi raccomando, non dite in giro che non le manteniamo. Mettiamo la musica nuova, c'è l'M2Hot, sono tornati i

Bausa. Grazie non solo a questa canzone, ma grazie soprattutto alla canzone con la quale li abbiamo conosciuti nel corso di quest'estate 2026. Era Magnetic il loro pezzo, che poi ha un titolo che è anche un po', diciamo, nomen omen, come dicevano i latini, cioè il fatto che sia anche magnetica come canzone. Loro hanno sfruttato quell'onda di successo che hanno avuto grazie a Magnetic e ne hanno fatta un'altra, Lose Myself. I tre DJ e produttori che arrivano dalla Norvegia e che hanno fatto questa canzone nuova, che si è classificata come M2 Hot all'interno della nostra diretta di questo mercoledì. È il primo M2 Hot che vi mettiamo. Ora, a proposito sempre di canzoni, diciamo, uscite ma non di recente, diciamo nel corso degli ultimi anni, un grande successo arriva da questo DJ che si chiama Argilith, che però è greco e quindi si fa chiamare Argy, insieme a Domnia. La canzone Aria è quella che mettiamo adesso qui su M2 Hot. DJ Station.

0: Music. Più musica.
1: J-Lo.

Lopez, Pitbull. 15 anni fa esatti, nel 2011 usciva questa canzone. Allora, mi ha incuriosito un messaggio, quello da parte di Tina, che diceva: che bello sentire la mia marcia nuziale. Ma era questa la tua marcia nuziale? Grazie per la compagnia. Vabbè, Tina da Vercelli, mi fa molto piacere che tu abbia riconosciuto anche la loro canzone. E adesso

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

è anche un titolo che ha anche un secondo titolo, così essere proprio precisi per voi, cioè tra parentesi però anche no, ma anche un terzo titolo, questo ce lo do io, cioè Whisky a Go Go. Secondo me questa canzone poteva chiamarsi tranquillamente anche così, J-Ax con la sua svolta un po' country, dove mischia il rap, il country, il folk americano con un'atmosfera anche molto western. No, non vi siete sentiti per un attimo con il cappello da cowboy nel selvaggio vecchio west, anche se sono le 6:33 della mattina in un mercoledì di inizio mese, un mese importantissimo come quello di settembre. Buongiorno e bentrovati anche con gli ascoltatori che piano piano vedo aggiungersi e vedo mandare la loro presenza come se fossimo a scuola, con un messaggio al numero 342-654-3210. Tra un po' ci prendiamo un po' di tempo per leggerli e ascoltarli tutti. Nel frattempo però, prima ho detto l'orario, sono le 6:33, quindi significa che abbiamo subito bello pronto il primo M-Dwold della giornata. Non siete emozionati di scoprire quale sarà il primo M-Dwold di questa giornata? Allora, posso darvi una serie di informazioni adesso e poi ve le racconto con calma dopo l'ascolto della canzone. Siamo nell'anno 1991, siamo negli Stati Uniti, siamo con una team di produzione, anzi una factory di produzione, che si faceva chiamare proprio così, CNC Music Factory. Questa è A Deeper Love, M-Dwold.

canzone di Aretha Franklin in realtà all'interno del film Sister Act, che poi manteneva lo stesso titolo, A Deeper Love. Nell'anno 1991 ecco che sono arrivati Robert Cleveland e David Cole, che erano poi i due che avevano formato il duo CNC Music Factory. All'interno del loro album Gonna Make You Sweat, che aveva avuto grandissimo successo in quel periodo, avevano piazzato dentro anche questa canzone che riprendeva quel celebre brano lì, con l'aggiunta poi della voce di Linda Clifford che cantava questa canzone A Deeper Love. Era l'appuntamento con il nostro M2Old. Eccolo qua, arrivato bello puntuale alla prima mezza dell'ora di questa mattinata del mercoledì. I tanti messaggi che arrivano nel frattempo danno la loro presenza, tipo leggevo anche messaggi di quelli che si sono, anzi ascoltavo in realtà messaggi di quelli che si sono alzati molto presto, molto prima che arrivassi io questa mattina alle 6, ma che insomma hanno vissuto la notte, la prima parte della notte, e adesso la prima parte

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: M2O. Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto. Tarrica pa' serle.
7: Wiggity wiggity wiggity wow. We play.

quella delle ore 6.47, cioè o meglio sono le 6.47, quella del 2 di settembre 2026. Un saluto agli ascoltatori di M2O della ora della mattina presto, quelli che per esempio mandano anche delle foto. Mi fa sempre piacere quando arrivano delle foto che testimoniano ancora più le vostre attività solite. Sabrina, che ha mandato una foto ancora di quelle che fanno parte della categoria vacanziere, perché ha mandato la foto di un molo, non ha scritto dove, però ve lo descrivo, siamo per radio quindi è un po' difficile, comunque un molo con delle barche romeggiate, credo sia il mare o forse anche un lago.

E c'è una bella alba nuvolosa, ma che si intravede, diciamo, lì nella foto. Buongiorno dalla corsetta mattutina. Vedi, ecco che non c'è solamente gente che sta andando a lavorare, ma c'è anche gente che sta facendo un po' di attività fisica. Allora, a proposito delle foto, volevo spezzare una lancia a favore di quelli che sono andati in vacanza, ma che sono rimasti fra i pochissimi al mondo a non aver postato le proprie foto delle vacanze sui social. Allora, due sono le cose: o non usate i social, nel senso che magari li usate solo

una scelta, diciamo, ottimale, per due motivi. Uno è perché comunque magari perdete tempo e non vi godete la vacanza. Due, per una questione di sicurezza, cioè è meglio non far sapere che sei dall'altro lato del mondo e magari casa tua è lì da sola, se c'è qualcuno che ti conosce e sai dove abiti. Poi per esempio c'è anche quella del lavoro, cioè è meglio non mettere le foto scrivendo delle didascalie tipo "meno male che non sono in ufficio, un saluto ai miei colleghi", sai, quelle cose che si fanno quando magari uno vuole fare un po', uso un termine un po' tecnico dei giovani, vuole flexare qualcosa, e allora magari mette questa foto qua sui social. E poi a proposito di lavoro, un'altra grande motivazione che riguarda il motivo per cui bisognerebbe fare attenzione è che se state cercando lavoro, se siete soprattutto in cerca, sono oramai diversi anni che tutti i recruiters, no, si chiamano così, le persone che si occupano di cercare nuovi candidati per nuove posizioni, osservano i social network. Infatti un sacco di gente sta facendo in modo, diciamo, di modificarli. Ma di questo ve ne parlo tra pochissimo, perché adesso mettiamo un pezzo di Zerb con Sofian Zau. La loro canzone si intitola Mwaki.

0: voce di Licky Lee la sentiamo ancora in sottofondo, la musica della Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Alle 6.54 di questo mercoledì 2 si parlava del postare le vacanze sui social, cioè postare le foto delle vacanze sui social, no? E i motivi per cui, diciamo, non è che non andrebbe fatto, perché poi come tutte le cose non è che è il male assoluto, serve un criterio per farlo. Allora aspetta, perché era arrivato un messaggio da un ascoltatore che fa parte della vecchia scuola.
1: Buongiorno,
0: della vecchia generazione. Buongiorno, ciao Alan.
1: Io sono classe 80, quindi okay. Vecchia scuola, vecchia scuola, non posto niente delle mie vacanze, dei miei viaggi, di quello che faccio.
0: Come mai?
1: Utilizzo soltanto i social per lavoro e basta.
0: Ah, ok, ci sta.
1: E la mia vita privata è appunto la mia vita privata.
0: Giusto, bravo.
1: E idem, non vado a curiosare la vita privata degli altri con
0: ci sta.
1: I continui aggiornamenti di stato su WhatsApp, storie.
0: C'è un po' di polemica
1: eccetera.
0: In questo messaggio. No, mi ha fatto sorridere il messaggio di Alan, perché in effetti racconta, diciamo, una fotografia molto, molto comune. Però stavo dicendo prima che c'è anche un motivo per cui molto spesso la gente oramai fa attenzione ai social. Già da qualche anno, non è una novità del 2023. Ma si è intensificato il fatto che molta gente che sta cercando lavoro faccia attenzione a quello che magari non solo sta postando in quel momento, ma che è stato postato nel passato. Perché tra i criteri che chi offre lavoro e chi si occupa di selezionare le persone guarda, ci sono anche i social media. È una cosa che fa soprattutto la generazione Z, che è quella che con i social media, insomma, ci ha più a che fare. Non per forza, per carità, però comunque che magari ci è anche un po' più attenta. E quindi faccio un esempio: se c'è qualcosa di un po' sconveniente, se c'è qualcosa che potrebbe dare un'immagine di sé diversa, si punta anche a fare un po' da filtro nei confronti di quello che viene postato o è stato postato. Certo, se uno poi deve ottenere un lavoro perché è bravo a fare qualcosa e sui social posta il fatto che sia bravo a fare qualcosa, va tutto bene, Il discorso era proprio esattamente questo. Non è che non bisogna postare nulla e poi ognuno fa quello che vuole, tendenzialmente. Bisogna sempre trovare una misura, bisogna sempre trovare un modo adatto di fare le cose.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Ore 7 del mattino appena raggiunte, anzi oramai sono le 7:02 su M2O. Buongiorno da Claves, buon mercoledì 2 settembre. Siete pronti a un po' di musica italiana? Dai che sta arrivando il nostro M2 Hit.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.
5: M2O.
3: M2 Hit. M2O.

0: M2 Hit. Eccola la musica italiana su M2O. Eccolo l'appuntamento che arriva all'inizio di quest'ora. Ore 7 e 5 minuti della mattina. È oramai settembre. Questa è una cosa della quale si sono resi conto in molti, arrivati già al mercoledì 2 di settembre. Si parlava su M2O, se avete da poco acceso la radio, ciao da Claves nel frattempo, ben arrivati, del fatto che in questo periodo qua di solito compaiono, anzi finiscono, diciamo, i post delle vacanze, cioè tutti quelli che sono stati già in vacanza. E ci sta, visto che oramai, insomma, l'estate sta finendo, un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va. E però succede appunto che qualcuno ha cambiato idea, qualcuno, tipo il messaggio di questa ascoltatrice, senti qua.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Da una boomer che
0: ciao,
1: fino
0: boomer.
1: A qualche anno fa pubblicava tutto su Facebook perché era un modo di essere di svago,
0: sì,
1: di
0: ci sta,
1: divertimento,
0: ci sta.
1: Ma
0: anche di condivisione,
1: sempre nel limite.
0: Certo.
1: Adesso anche da boomer.
0: Fatto?
1: Mi sono limitata
0: okay.
1: E solo storie.
0: Solo storie.
1: Pochissime
0: okay.
1: Pubblicazioni
0: poche.
1: E solo storie.
0: Poche,
1: ciao,
0: poche. Ciao,
1: a
0: ciao,
1: tutti
0: aspetta.
1: Boomer come me.
0: Ciao, ciao a tutti i boomer, bello. Aspetta che c'era anche il messaggio con la postilla.
1: Scusate la voce, ma io sono riuscita a prendere il raffreddore ad agosto.
0: No.
1: Che non mi passerà mai.
0: Lo so. Allora, non si è firmata, non sappiamo il nome, ma so che oltre alla condizione di boomer della quale ti sei identificata, ci sono tanti altri che sono identificati nella categoria raffreddori di agosto.

0: mattino. Mr. Belt e Weasel sono due produttori che arrivano dall'Olanda, che hanno preso un pezzo storico come Ain't Nobody e hanno creato la loro versione, quella diciamo più aggiornata. Era dell'anno scorso comunque la canzone che vi abbiamo fatto ascoltare in questa prima parte dell'ora, e in questa prima parte dell'ora abbiamo anche l'appuntamento con la musica nuova con l'M2Hot che sta per arrivare. Questa è una consuetudine che abbiamo molto bella e che vi permette di sentire su questa radio delle canzoni nuove che magari ascoltate qua per la prima volta. Anzi, è sempre molto bello quando magari in occasioni in cui ci si incontra o in occasioni in cui ve lo chiediamo ci dite: ah, io la prima volta che ho sentito quel pezzo lì era proprio con voi su M2O. E allora il pezzo che state per ascoltare, l'M2Hot, si intitola Inside Girl.
1: M2Hot

è una zona della città di Los Angeles dove tra l'altro questa band è nata nell'anno 2013. Loro sono le Muna e East Side Girl, e il titolo di questa canzone nuova che quindi abbiamo sentito come M2OT qui su M2OI, che parla non solo in realtà proprio di una ragazza, o meglio non solo di una ragazza che arriva da quella zona lì, ma proprio anche dello stile di vita, no? Che c'è in quella zona, cioè l'East Side di LA, di Los Angeles. Quindi siamo andati anche un po' a Los Angeles con questo pezzo, anche se eravate magari in tangenziale a Milano o sul raccordo a Roma. Spero vi siate sentiti un po' con quell'atmosfera losangelina che questa canzone portava con sé. Ora c'è la musica di Anuel AA su M2O, la sua canzone si intitola Ella Quiere Beber.

0: che vedo ed Elvis Crespo, entrambi esponenti di questa musica qua, però di due posti diversi. Elvis Crespo arriva da Porto Rico, che vedo invece arriva dalle Isole Canarie. La Graziosa è una di queste isole. Wow, senti che sound! La canzone è dedicata proprio a loro. M2 l'ha messa alle 7:21.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2020.

0: 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

When I move you move just like that. Questo lo dice Ludacris e poi suona e risponde just like that. Stand up è il titolo di questa canzone. M2O è la radio che ve l'ha messa. La mattinata continua con un pezzo. Questa era del 2003, Questa invece in arrivo è recente, della nuova di Kygo. Si intitola Take Me Back. Più musica.

0: occupati di fare questo bootleg della canzone flamenco Paranoia, Samurai J, la sua canzone dell'estate sentita nell'ultima settimana d'estate di M2O, nell'ultima settimana d'estate non dal punto di vista del calendario ovviamente, visto che poi insomma la stagione finirà verso intorno al 20 del mese, ma dal punto di vista del nostro palinsesto. Bentrovati da Claves e buongiorno anche agli ascoltatori che arrivano solamente adesso alle 7.32, siamo prossimi a sentire un M2O che ci riporterà indietro nel 92 a proposito del numero 2 che ricorre. Prima però la linea va alla nostra redazione e tutto pronto per aggiornarci con tutte le ultime news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno effettuato nuovi raid nella regione di Hormuz che per Teheran avrebbero causato 11 vittime. I Pasdaran hanno risposto con attacchi contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Abbiamo un controllo quasi totale dello stretto, dice Donald Trump, e la loro economia è al collasso. Alta tensione tra Germania e Russia. Berlino, che accusa Mosca di essere responsabile del fallito attentato con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, ha chiuso il consolato russo a Bonn. Il Cremlino replica: aiutano i terroristi, reagiremo. Il caso Russia sarà uno degli argomenti della riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea che si tiene oggi in Irlanda. Al via l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il primo film in concorso è Ink di Boyle. Evento principale della serata inaugurale è il Leone d'Oro alla carriera per George Clooney. Infine il calcio: in Coppa Italia il Torino è stato battuto 1-0 dal Milan, che agli ottavi di finale dal Monza, che agli ottavi di finale troverà il Milan. KO anche per il Parma, sconfitto 2-0 dalla Cremonese che sfiderà il Como. Una vittoria che però non è bastata all'allenatore grigio-rosso Gianpaolo, che è stato esonerato. In arrivo Pecchia. Oggi si giocano Sassuolo-Frosinone alle 15 e Udinese-Venezia alle 18. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Stamattina nuvolosità irregolare al centro-nord, cieli sereni sul resto d'Italia, nel pomeriggio possibili rovesci sulle montagne del nord e su quelle del sud, situazione sostanzialmente invariata sulle altre regioni. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi, una buona giornata. This is M2O.

Mezzo, questa è Gypsy Rhythm. Siamo nel 1992, siamo all'inizio degli anni 90 e siamo con una canzone in realtà che è stata importantissima per la house che è nata in Europa, che è nata in particolare in un paese, cioè la Spagna, perché il DJ dietro questa produzione è Raúl Orellana, DJ che era già il resident dello Studio 54 di Barcellona, cioè dell'omonimo club, quello storico poi di New York, che aveva anche la sua sede lì a Barcellona. E questa canzone qui è una sua produzione con la voce però di una cantante americana che insomma abbiamo spesso associato alla house music, alla primissima house music di quel periodo. La cantante è Jocelyn Brown. Quindi la canzone Gypsy Rhythm ha fatto un po' da aprifila in un certo senso, no? Si dice così, per quel tipo di musica che poi arrivava dall'Europa e che è arrivata dall'Europa negli anni successivi, tra cui anche l'Italia, insomma, che è stata una nazione che ha portato con sé tante tante hit. Ora ci ritrasferiamo nel presente. Dopo l'appuntamento M2 World abbiamo una delle ultime canzoni, anzi l'ultima canzone fatta da questi due

di Inna, la cantante rumena che abbiamo sentito tantissimo in quel periodo là. Ne aveva fatte diverse di hit quel periodo là, stiamo parlando diciamo tra il 2008-2009 e il 2014-15, insomma è stato il momento in cui c'erano tante canzoni cantate da lei che si sentivano, che si ballavano, e con lei c'è anche l'imperatore del reggaeton, cioè Daddy Yankee, con la voce che abbiamo sentito maschile all'interno di questa canzone More Than Friends, che ha una vaga ma anche abbastanza chiara allusione sia all'interno del titolo che all'interno poi del testo, no? Quando dice Tonight we can be more than friends. È la musica di M2O che adesso lascia il posto alla prossima canzone, è una novità firmata da Joel Corry, nel senso che è una delle sue ultime canzoni, e si intitola Whisper.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
2: All weekend hit.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Sarò super veloce.

0: sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
1: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

cioè Napoli. La canzone si intitola Terechete, ok, lo stavano dicendo loro all'interno del finale della canzone. Ci sono un po' di artisti che vanno giusto raccontati all'interno di questa canzone. Da un lato c'è Ciccio Merolla, che avevamo conosciuto in quel periodo lì con la canzone Malatia, che aveva avuto grande successo prima sui social e poi anche in radio, insomma in giro per tutta l'Italia. Insieme a loro c'è anche un veterano del rap napoletano come Clementino, c'è anche la

Allen all'interno di Terekete, che era il titolo della canzone uscita nel 2024, che è stato tra l'altro un anno importantissimo per la città di Napoli, non solo dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista di una serie di altre cose, tra cui anche un boom turistico che aveva avuto proprio in quel periodo là. Mi ricordo il 2024 si parlava del fatto che fosse stato proprio l'anno di Napoli, della città di Napoli. Vi abbiamo portato lì con M2O della nostra musica, ma adesso vi riportiamo in un certo senso al presente con una canzone uscita quest'estate, che è la nuova di Peggy Q e Tyra Starr, l'altra artista che troveremo con lei all'interno della canzone che sentiamo adesso dal titolo Human.

0: I was born this way. Questa è la sua canzone del 2011, Born This Way, che poi dava anche il titolo all'album sempre del 2011, quindi 15 anni fa, la musica di Lady Gaga, una canzone molto importante in cui lei lanciava un messaggio altrettanto molto importante della serie: non devi diventare qualcuno per forza, devi essere quello che sei e devi farti rispettare per questo. Che bello. E la musica di M2O alle 8 in punto.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica!
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Eh sì, sono già le 8 e un minuto, buon mercoledì mattina 2 di settembre. Buongiorno Claves, insieme con voi ancora per un'ora fino alle 9 con la nostra musica. Ora con Drop the Pressure.
4: L'estate di M2O suona con...

Allora, qua siamo nei primi anni 2000 con una canzone importantissima per la dance di quel periodo lì, Milo con la sua Drop the Pressure, canzone che aveva avuto un grande successo ma che è stata poi anche tramandata più volte, soprattutto riconoscibile per questa sua linea di basso e per l'utilizzo del famoso vocoder, che attenzione non va confuso con l'autotune, ma il vocoder è quello che abbiamo sentito all'interno di questo pezzo, che a un certo punto poi sul finale proprio distorce e che è lo strumento che permette di suonare la voce umana come se fosse uno strumento musicale, insomma quello che poi usavano anche Daft Punk per intenderci. Vabbè, ma adesso non perdiamoci in tecnicismi. 8 ore e 3 minuti della mattina del mercoledì. Buongiorno da Claves e buongiorno da questa radio che si chiama M2O e che vi mette questa musica. Approfittavo per salutare anche gli ascoltatori arrivati da poco, quelli che magari si sono svegliati da poco e che hanno un po' la testa per aria, anzi hanno un po' ancora la testa che gira.

C'è qualcuno che se la ricorda questa canzone? Era il 2023, 3 anni fa, Paul Russell, Lil Bootang è il titolo del pezzo che vi abbiamo appena messo, che poi è una canzone che adesso stavo ricordando la storia di questo artista, racconta benissimo di come la vita possa cambiare da un momento all'altro. Cioè, attenzione, non che nel testo della canzone si parli di questo, è una storia vera, è la storia del cantante, dell'artista Paul Russell, che è un ragazzo che nasce ad Atlanta, anzi aspetta, va pronunciato come nasce ad Atlanta e cresce a Dallas, e poi a un certo punto studia all'università e si trasferisce a Los Angeles e inizia a lavorare come impiegato normale nel mondo della consulenza e della brand strategy. Nel frattempo continua a fare musica, la sua passione, fa questa canzone usando, ovviamente fa una furbata, prende un pezzo degli anni 70, Best of My Love degli Emotion del 1977, lo campiona e lo utilizza all'interno di questo brano Lil Bootang, che poi pubblica e soprattutto pubblica su TikTok, e da lì il suo successo parte e la sua carriera parte, ma soprattutto la sua vita cambia da un

cambiare da questo sound. È la musica di One Klang, che è un nome tedesco che letteralmente significa senza suono, e ovviamente insomma è l'esatto opposto di quello che fa questo progetto, cioè produrre della musica bella, come in questo caso di Sunny Happy People. Era l'appuntamento con il nostro M28, un brano nuovo che abbiamo sentito e che parla di persone felici al sole. Adesso ho fatto una semplificazione un po' della traduzione dall'inglese all'italiano, però più o meno è questo il concetto. Ma soprattutto, adesso facendoci seri, è un brano afro house, e quindi, come tutta la musica afro house, si configura, almeno questo è un mio giudizio, però sono sicuro che molti potranno concordare, con il momento o del tramonto o dell'alba. Cioè, quando si parla di quel crepuscolo lì, che può essere sia la mattina che alla sera, la musica afro house ci sta da Dio come colonna sonora, e quindi dai, anche nelle prime ore del mattino. A proposito di gente che sta al sole, questa canzone di David Guetta di qualche anno fa parla di amanti che sono al sole. Lovers on the Sun, con la voce di Sam Martin su M2O. Let's light it up, let's

0: canzoni che parlano d'amore, questa mattina su M2O. Don't Forget My Love, questo è Diplo nell'anno 2022, in un periodo in cui lui aveva un po' abbandonato tutte quelle sperimentazioni musicali che aveva fatto nel corso degli anni precedenti e si era dedicato un po' alla sua radice della musica house, cioè a quello che poi l'ha spinto a fare il mestiere del DJ, facendo questa canzone insieme alla voce di Miguel dal titolo Don't Forget My Love. M2O ve l'ha messa alle 8:20 della mattina.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland, Symphony of Unity. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland, Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

prendendo il beat, anzi prendendo il giro di Push the Feeling On, creando questa versione della sua Hotel Room Service, canzone che poi è stata anche tramandata e riscoperta dalle nuove generazioni grazie ai social. Ma in generale Pitbull è un artista che ha vissuto e sta vivendo una seconda giovinezza artistica, non dal punto di vista tanto delle sue canzoni nuove, ma quanto di quelle vecchie che vengono riscoperte, quanto i suoi concerti. Perché una delle particolarità, che in realtà non succede solo nei suoi concerti, nel senso che ci sono anche altri artisti nella storia della musica che hanno dato vita a questo fenomeno, ma le persone cosa fanno quando vanno a vederlo? Si travestono da Pitbull. Allora, se per esempio sui social cercate questa cosa, Pitbull Concert ad esempio, vi uscirà un sacco di gente che si mette la pelata finta, si veste con una giacca, con una cravatta, e la cosa particolare è che si fa anche il pizzetto tipo Pitbull, che comunque ha un'immagine molto riconoscibile, soprattutto se prendiamo tra l'altro il videoclip di quella canzone, dove lui appunto era ancora in quella sua versione molto da elegante, da uomo elegante, con però questa faccia molto riconoscibile, no? Il pizzetto, la pelata per intenderci, e poi anche gli occhiali da sole, quelli un po' grossi. Insomma, Pitbull con un pezzo del 2009, l'hai appena sentito nella mattinata di M2O.

parlato prima. Ore 8:32, oh, siamo di nuovo tornati a una mezza dell'ora. Ben arrivati anche agli ascoltatori, quelli che si aggiungono piano piano. Stavo per dire nella tarda mattinata di M2O, ma non è la tarda mattinata, siamo ancora nella prima mattinata. Però per me, che essendo qua dalle 6, insomma, inizia a diventare quasi la tarda mattinata. Allora, parliamo di cose serie, parliamo dell'M2O che sta per arrivare, perché stiamo per mettere una canzone che, stavo per dire, è stata la colonna sonora dell'estate del 1999, ma in realtà poi è la colonna sonora un po' dell'estate in generale, o della spensieratezza, perché racconta un momento molto bello, molto spensierato, che coincide con la stagione estiva, che coincide anche forse con un momento molto bello e molto spensierato di chi l'ha scritta, perché all'epoca aveva solamente 19 anni. L'autore è ovviamente Cesare Cremonini e la canzone che stiamo per sentire è 50 Special.

50 Special, la canzone che Cesare Cremonini aveva scritto proprio quell'anno lì e che dicevamo è stata poi destinata a diventare un grande classico della stagione estiva, ma anche un grande classico poi dei brani che Cremonini fa. Infatti poi le nuove generazioni l'hanno un po' riscoperta, perché c'è qualcuno all'ascolto magari che nel 99 era giovane e a questa canzone l'associa dei bei ricordi, l'associa magari anche a quello che racconta Cesare Cremonini in questo testo, e poi c'è qualcun altro che invece l'ha scoperta grazie ai concerti successivi che ha fatto, poi che continua a fare Cremonini, e alle sue alle playlist per esempio, o alle radio tipo noi che la mettiamo come Mad World delle 8:30. Questa è M2O e questo in arrivo è Armin van Buuren, la sua canzone No Fun.

0: interpreta Darin all'interno di questa canzone nella versione remix di Alexander, appena sentita qui su M2O.
1: DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
2: su M2O.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Che poi era quello che diceva anche Robin S nella canzone Show Me Love, che poi è la base di questo pezzo dal titolo I Need a Sign, LB1, il DJ francese che si è occupato della produzione di questo pezzo. Ore 8:47, anche ciao agli ultimi arrivati e agli ascoltatori molto attenti, quelli che sono con noi già dalle 6 del mattino, quelli che sono con noi già dalle 4, tipo Sergio che scrive per me sono le 4 del pomeriggio perché oramai è sveglio da molto. Allora, tra diciamo gli ascoltatori più attenti c'è qualcuno che si è accorto che non è ancora arrivato il consueto momento del gioco Play With Us, che a questo punto approfitto per ricordarvi, perché arriverà da qui a 12 minuti circa, visto che alle 9 poi ci salutiamo, con la canzone di Yugel, Moving to the Sun, una delle hit dell'estate super riconoscibile, e lo sarà ancora di più perché sarà seguita e preceduta dal nostro jingle. Adesso c'è Rehab con A Touch of Glass, la loro canzone Around the World.

0: Play With Us.
1: Moving to the Sun, Yugel, i Malang e le Ultra Natela verso la loro canzone dell'estate, una delle canzoni dell'estate 2026, oggi diventata anche la canzone del gioco di M2O che si chiama Play With Us e che regala i nostri gadgets, in particolare il parasole, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Allora, gli ascoltatori sono ben informati, al numero 342-654-3210 sono arrivati i vostri messaggi proprio in questo momento qui, e tra i vostri messaggi, tra i tanti messaggi anche che sono arrivati, abbiamo selezionato il vincitore.
2: Play With Us, Alessio da Perugia, buongiorno!
1: Buongiorno, ciao Alessio da Perugia, complimenti, hai appena vinto tu al nostro Play With Us.

0: atmosfera brasiliana. Una produzione però tutta italiana, eh. Atlas è la versione remix dei Medusa della canzone che si intitola Passo Ben Solto. Medova l'ha messa come ultima canzone per quanto mi riguarda. 8.59, un minuto alle 9 del mattino. Arriva Davide Rizzi con voi per proseguire questa fantastica giornata del mercoledì 2. Noi ci sentiamo domani, sempre con l'appuntamento di questa settimana fra le 6 e le 9 della nostra ultima settimana d'estate su MLO. Passate una buona giornata. A domani, a presto. Da Claves, ciao.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: In FM, Love, su MRO.it.
6: Claves, rimani qui che abbiamo i gossip dell'estate da raccontarci, per cortesia. No, perché poi quella roba lì che ti stavo raccontando è vera, eh? Cioè è successa veramente. Facciamo così, un po' di musica e arrivo.
7: L'estate di M2O.

Night, Groove is in the Heart. Mi raccomando, Claves, non dirlo a nessuno, è un segreto, eh? Così sono un po' i gossip dell'estate, quelli che possono accadere anche a voi al rientro dal lavoro. 9:02 minuti, mercoledì mattina, 2 settembre 2026. Buongiorno, benvenuti, ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di andare a raccontare un po', a commentare tutte le notizie che troviamo in giro per il mondo. Io sono Davide Rizzi, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, qui in diretta su M2O. E nel frattempo voglio ricordare già le cose importanti. Vi siete segnati tra i numeri preferiti il 342-654-3210? Bravi, bravissimi. Non l'avete fatto? Salvatelo subito, perché altrimenti come fate a mandare i vostri vocali brevi, sintetici e precisi alle nostre coordinate? Come fate a scrivere le vostre opinioni? Come fate a scrivere le vostre osservazioni? Beh, perché dobbiamo iniziare subito da un argomento molto demografico, perché è uscito un dato dell'Istat che nel 2050 le coppie senza figli supereranno quelle con i figli. È un'immagine non proprio, diciamo, evocativa, non propriamente bella, che ci dobbiamo magari attendere per il 2050. Nel frattempo, se avete già qualche opinione, la potete raccontare, perché ne parleremo durante questa prima ora. Ma attenzione, perché per il Play With Us di oggi c'è qualcosa di molto, molto importante da vincere. Vi dico solo che la canzone del Play With Us della mattinata è super facile, perché è Ugel, Moving to the Sun, dai, quella che definiamo sempre la canzone dell'estate 2026. Ma c'è di più, proprio la canzone che ci ha fatto ballare tantissimo vi darà la possibilità di vincere due biglietti per Eden Global Tour del DJ e producer Anima, che si terrà il 19 settembre 2026 a Fiera Milano Live, RO Milano. Volete vincere due biglietti? Ecco, noi di M2O ci saremo e vogliamo ballare.

0: bello quando la nazionale italiana di calcio vinceva, eh? Almeno negli campionati europei 2020, poi fatti nel 2021, dove c'era anche We Are The People, la canzone di Martin Garrix e Bono, In The Edge, che appunto era la colonna sonora di quel campionato europeo. 9:08 minuti, mercoledì mattina su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e siete già scatenatissimi al 342-654-3210, vero? Che abbiamo?
1: Buongiorno Davide, buongiorno. Benvenuto e bentornato.
0: Bravo, buongiorno, benvenuto e bentornato, è sempre le parole magiche. Poi
2: intendevo sveglio dalle 3:40, sì, per lavoro.
0: Alle 3:40, ciao, per lavoro, ecco, forza, che a tutte queste levatacce al mattino ha sempre un abbraccio in più, anche rispetto agli altri ascoltatori di M2O. Mentre nel frattempo vi state scatenando sulla questione demografica, visto che partiremo in quest'ora qua a parlare di un dato dell'Istat che ha dichiarato che le coppie senza figli supereranno quelle con figli nel 2050, e nel frattempo abbiamo preparato un po' di notizie da sesta pagina. Chissà cosa sono le notizie da sesta pagina, no? Lo voglio ricordare magari per i nuovi allievi che sono arrivati anche nella stagione 2026-2027, ma sono quelle notizie che troviamo così proprio nella sesta pagina, che meritano di essere raccontate nonostante magari per questioni di rilevanza internazionale non si siano meritate un grande titolo sulla stampa quotidiana, nazionale e internazionale. Magari vi siete persi

cosa è successo in quel di Asti, o meglio, il tribunale di Asti ha confermato la legittimità del licenziamento di un operaio sanzionato per aver colpito un collega con due pugni all'addome durante un turno di lavoro. Attenzione, non era un gesto di violenza sconsiderato, anzi, l'uomo appassionato appunto di arti marziali ad aprile 2025 aveva sferrato i colpi per dimostrare la propria abilità al collega, provocando però la lesione del lavoratore, del collega e la risoluzione del contratto da parte della direzione. Ma già me la immagino la scena: ah, ma veramente, no, sei bravo a fare karate, prova a dare due colpi, e si è fatto male.

Incredibile successo della loro hit globale Magnetic, sono tornati The Bauza, che sono un trio proveniente dalla Norvegia, con Lose Myself sono anche protagonisti di questo M2Hot. Novità appena ascoltata alle 9:13 minuti, mentre raccontiamo un po' di notizie da sesta pagina. E allora, da quel di Asti, dove ovviamente è stato confermato il licenziamento per le mosse d'arti marziali che hanno ferito un collega, dobbiamo andare a Paris, a Parigi, perché la casa d'aste Million terrà a Parigi il 21 di settembre una vendita all'asta di 285 oggetti personali appartenuti all'iconica Brigitte Bardot. Dopo una settimana di esposizione gratuita al pubblico, appunto, dove tutti i fan, gli ammiratori e tutto quanto potranno andare a vedere gli oggetti personali della diva francese. Ecco, la collezione comprende abiti, accessori che utilizzava tutti i giorni, la macchina da scrivere Olivetti usata per la sua autobiografia, tra l'altro il tutto proveniente sia dalla sua dimora storica di Saint-Tropez, dove è morta lo scorso dicembre, e anche dal suo appartamento parigino. Quindi, se magari trovate qualche occasione bella, un bel regalo da Natale per un cineasta o un fan di Brigitte Bardot, potrebbe essere un'idea andare

0: di Pino Daniele, che è stata utilizzata proprio di ispirazione per la canzone che avete appena ascoltato alle 9:19. Attenzione, apriamo il dibattito al 342-654-3210. Non si fanno più figli, tant'è che l'Istat ha certificato e lanciato l'allarme, visto che nel 2050 le coppie senza supereranno delle quelle con le coppie con.
1: Allora, ci siete? Siete caldi?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni Tim, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
15: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
16: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: potremmo definirla la canzone della fine dell'estate, no? Perché ha un'atmosfera meravigliosa, felice e leggermente malinconica a tratti, eh. Belly Can't Swim, Dance Dance Dance. Questa è la canzone appena ascoltata alle 9 e 28 minuti su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e stiamo per affrontare tutti insieme un discorso molto delicato, molto personale, ma anche a fini statistici. Perché ora una domanda sarà anche retorica, però fateci caso, quante coppie conoscete senza figli? Ecco, magari senza figli per scelta, oppure perché è capitato, perché la vita non gli ha dato questa opportunità, oppure anche persone che hanno tanti figli perché era il loro obiettivo, perché volevano una famiglia molto numerosa. Partendo sempre dal presupposto che è una scelta molto personale da fare all'interno della coppia, l'Istat è andato a dire che nel 2047, dai, andiamo nel 2050, facciamo cifra tonda, le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Tra poco ne parliamo e vedremo anche le conseguenze e anche le motivazioni per cui si arriverà a questa diversità demografica, definiamola così. Nel frattempo abbiamo preparato un M2O, la musica del passato che sta per arrivare diretta dal 1992. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Un oggetto non identificato è esploso stamattina intorno alle 5 in un sottopassaggio della stazione centrale di Augusta in Germania. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico e alcune vetrate sono state danneggiate. La polizia ha isolato la zona ed è stata fermata la circolazione dei treni sul binario 1. In Egitto almeno 16 persone hanno perso la vita e 28 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus sulla strada tra Dahab e Nuweiba sulla costa orientale della penisola del Sinai. 20 ambulanze sono state inviate sul posto. La portaerei americana Lincoln è arrivata in Thailandia, la sua prima sosta dopo oltre 8 mesi di missione in Medio Oriente, che aveva sollevato preoccupazioni per il benessere fisico e psicologico dei 5.000 uomini dell'equipaggio. Siamo allo sport, il tennis agli US Open, impresa sfiorata per Sonego che ha ceduto

0: Solo al quinto set al tedesco Zverev, numero 2 del mondo, avanzano al secondo turno Musetti, Bellucci e Cobolli. La pioggia ha causato la sospensione del confronto tra Passaro e l'olandese De Jong e fatto rinviare a oggi la sfida tra Guerrieri e l'australiano De Minaur. Oggi, ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore nuvolosità irregolare al centro-nord, cieli sereni sul resto d'Italia. Nel pomeriggio possibili rovesci sulle montagne del nord e su quelle del sud. Situazione sostanzialmente invariata sulle altre regioni. Tutte le previsioni del Meteo.it nelle prossime edizioni.

Questa è storia della musica purissima, tra l'altro è proprio la canzone che ha lanciato il successo del gruppo svedese degli Ace of Base, 1992, per la loro All That She Wants, la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E adesso entriamo nel vivo del nostro tema, entriamo nel vivo di questo dato statistico e demografico che è andato a preannunciare l'Istat proprio in questi giorni, che ha dichiarato come il nostro paese, la nostra Italia,

0: portata via. Ciao, allora, io ne ho due di bimbi, uno di 4 e uno di un anno.
1: Sì.
0: Ma onestamente le capisco le coppie che non fanno figli. Uno, perché magari non se la sentono per il cambio di vita. E due, perché oggi come oggi i figli costano veramente tanto.
1: Sì.
0: Non è assolutamente più vero che dove si mangia in due, si mangia in tre o si mangia in quattro.
1: Quindi è una questione dal punto di vista economico di sostentamento dei figli. Stefano.
2: Buongiorno Davide.
1: Buongiorno a te.
2: La denatalità è un problema importante e secondo me è economico.
1: Sì.
2: Ci sono alcune nazioni come Singapore e Corea del Sud che stanno investendo tanto su questo problema.
1: L'abbiamo detto anche l'altro giorno.
2: Quindi per chi fa un figlio addirittura da $70,000, $75,000 mi sembra.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Grazie Stefano. Ma allora secondo voi è prettamente una questione economica o diventa

0: parte una canzone di Fisher come la sua What a Life, appena ascoltata alle 9 e 40 minuti su M2O. Si parla di denatalità, siete veramente scatenatissimi, ma come sempre partiamo dalle vostre opinioni. Gianfranco, prego.
1: Scusate, dici. Il problema non è solo economico, il problema è culturale.
0: Sì.
1: Il problema è che i giovani non gli frega più niente di avere dei figli, vogliono fare bella vita.
0: Sì.
1: E con tutto quello che ne viene dietro, questo è il mio parere.
0: Questo è il parere di Gianfranco. Ma perché non si può fare una bella vita anche con una famiglia numerosa con tanti figli? È una provocazione.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Tonto, mica è tonto, tonto, giocherò tonto. Da ricapasserle.
13: Wiggity wiggity wiggity wow. We play.

0: Butterfly è venuto fuori un macello, ve lo dico già, al 342-654-310. Ma una cosa di cui sono più grato a tutti voi ascoltatori è che veramente quando affrontiamo certe tematiche, arrivano le vostre opinioni, si capisce tutta la vostra umanità e io vado appassionato a come i matti proprio delle storie umane della vita. A maggior ragione quando stiamo parlando appunto di questo dato Istat certificato proprio in questi giorni, che ha dichiarato che nel 2050 nel nostro paese ci saranno più coppie senza figli che coppie con i figli. È una scelta personale, lo ricordiamo, sono tanti punti di vista. Anzi, prima di tutto è venuto fuori anche il fattore economico, perché avendo un sistema previdenziale che si basa ovviamente anche sulla contribuzione dei lavoratori, questo ovviamente ci sarà qualcosa da sistemare poi nei prossimi governi, nelle prossime politiche demografiche e non solo. Ma ancora voglio farvi parlare, Ughi, prego.
1: Beh, Davide, io ripeto, ne ho 5, però secondo me abbiamo ragione tutti, sia quelli che vogliono averne, sia quelli che non vogliono averne.
0: Sì.
1: Perché in realtà è vero, costano, è un estraneo che ti metti in casa, e
0: sì,
1: è un limite che purtroppo hai a vita, sì, e sono scelte giuste o sbagliate, ma sono sempre scelte.
0: Sono scelte,
1: e secondo me abbiamo ragione
0: personalissime. Certo, Beatrice, prego.
2: Buongiorno Davide, Beatrice da Capannori. Non sono d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore di prima.
0: Prima
2: io ho 34 anni, sto con il mio ragazzo da circa 5 anni,
0: sì,
2: e purtroppo da una parte il figlio non viene, ma dall'altra parte è un discorso anche economico, quindi un discorso di mantenere il figlio. Io purtroppo non lavoro, lui e il mio ragazzo hanno un lavoro saltuario, e come si fa a mantenere un figlio?
0: Certo, c'è una responsabilità anche.
2: Fai conto i pannolini, il latte in polvere, qualsiasi cosa che possa servire a un bambino.
0: Ok, chiarissima. Ciao, grazie Beatrice. Stefano!
3: Ora per la bella vita non penso, semmai per un discorso culturale potrebbe essere che ora molte più coppie lavorano entrambi, quindi
0: sì,
3: magari c'è anche proprio meno tempo per stare col figlio, potrebbe essere quello.
0: Quindi
3: al contrario
0: del fatto
3: economico, ma
0: della
3: non certo per la bella
0: mole
3: vita, dai.
0: Quindi maggior mole di lavoro e non bella vita. No, qua ci sono tante idee da mettere in chiaro.

0: scottante, siete scatenatissimi al 342-654-3210. Questione di natalità? Questione delle coppie che scelgono di non fare figli? Ecco, sentiamo ancora l'opinione di Davide, prego.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io non sono Davide da Pisa, io non sono Davide. D'accordo con i discorsi che ho sentito fino ad ora.
0: Sì.
1: Un figlio costa, è vero, ma non così esageratamente.
0: Okay.
1: Non è il prezzo dei pannolini o del latte in polvere o delle, okay, o delle cose che ci vogliono, che ti rovinano.
0: Okay.
1: Non è vero. Non hai la libertà, non è vero nemmeno quella, che la libertà se vuoi ce l'hai, mm-hmm, e anzi se sai gestire ti diverti anche con i figli.
0: Certo.
1: Cosa farei senza i miei due figli ora?
0: Grazie. Ciao. Davide, grazie del tuo contributo. E allora, visto che abbiamo fatto un po' una panoramica delle diverse opinioni, chi per soldi, chi per scelta, chi per indipendenza, chi perché mancanza di speranza nel futuro, andiamo a vedere come questo dato, proprio certificato dall'Istat, sarà ancora diverso rispetto alle diverse zone d'Italia, perché questo superamento delle coppie senza figli arriverà nel nord Italia nel 2038, nel centro nel 2044, mentre il mezzogiorno d'Italia rimarrà l'unico dove le coppie con figli saranno sempre di più rispetto a quelle senza figli. Ora però la domanda è un'altra, perché le cause, spiega sempre l'Istat, non sono solamente legate ai livelli di fecondità, anzi, a dire la verità, c'è un meccanismo strutturale che va ad autoalimentarsi come un cane che si morde la coda, perché le generazioni nate negli ultimi decenni sono numericamente meno rispetto a quelle dei baby boom, cioè proprio quelli del dopoguerra e poco dopo giù di lì, parliamo degli anni 60, primi 70. Quindi anche mantenendo lo stesso tasso di natalità per donna, il numero assoluto di nuove famiglie con figli continuerà a scendere per forza di cose. Tuttavia però c'è un numero in controtendenza che è stato certificato, il tasso dell'attività lavorativa. Proprio se noi prendiamo ad esempio la fascia 15-64 anni, dove uno può potenzialmente lavorare più o meno, è in crescita in questi anni e lo sarà ancora nei prossimi fino al 2050, perché dagli attuali 66% arriveremo al 71% di popolazione attiva nel lavoro nel 2050.

0: ancora aperto, ma adesso state tutti molto calmi perché arriva il nostro M2Hit.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: M2O Cinema.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Mercoledì 2 settembre 2026, le 10:01. Dibattito molto aperto, adesso andiamo avanti, però prima c'è tutto il meglio della musica Made in Italy. M2 Hit.
8: M2O.
9: Enjoy your summer.
8: M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

musica made in Italy ma in versione remix lo trovate a spot qui da noi su M2O, talmente belle, talmente da cantare che noi lo chiamiamo M2 Hit. 10 e 05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati.

0: demografico, sulla denatalità nel nostro paese, sta tenendo banco sempre in maniera molto importante, al 342-654-3210. Non si fanno figli per problemi economici, si fanno figli magari, non si fanno figli per egoismo. Ecco, ci saranno sicuramente delle conseguenze, ma le vostre opinioni sono importantissime e voglio sentirvi il più possibile. Luca, prego.
1: Ciao Davide.

0: Luca da Luca.
1: Ciao.
0: Ma io
1: Luca,
0: non comprendo quelle persone che critica quasi con disprezzo chi vuole vivere bene.
1: Sì.
0: Stanno lì a dire, vabbè, si vogliono solo divertire, non pensano ad altro. Ma sì, scusa, ma la vita è una sola. Ma perché non mi posso divertire? Ma soprattutto no, la vita è mia. Io sarò libero di fare quello che voglio.
1: Ma certo che sei liberissimo, è pur sempre una scelta personale della coppia quella di avere figli, però ci saranno delle conseguenze. Noi parliamo di dati, poi ognuno si faccia la sua opinione, ci mancherebbe. Infatti il primo tema è che se le famiglie con figli diminuiscono, il primo effetto visibile arriverà proprio dai banchi di scuola. Anzi, a dire la verità, non parliamo neanche delle previsioni del 2050 che abbiamo accennato, parliamo di un fenomeno già presente oggi nel 2026, visto che solo in Lombardia gli iscritti alle scuole superiori sono diminuiti di circa 10.000 unità. E pensate anche che a Verona il prossimo anno scolastico avrà 9 classi nella sola città di Verona in meno.

Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

0: Kind of Rice o Kevin DeVries, dipende un po' se è la francese, la belga oppure l'inglese. Dance With Me Dance però with è sicuro me. Il titolo della canzone che ha realizzato e che avete ascoltato su M2O. D'altra parte, Kevin, vorrei dire, un po' ti sei ispirato a noi, visto che uno dei nostri claim è proprio Dance With Us. Detto questo, il dibattito è veramente molto aperto e molto intenso al 342-654-3210, anche perché quando si parla di denatalità si parla non solo di economia, si parla di demografia, si parla di società, si parla anche un po' di scelte personalissime che vanno ad impattare per forza di cose sui grandi numeri, anche su cosa e come sarà la società italiana e non solo dei prossimi decenni. Detto questo, stavamo dicendo che questo fenomeno appunto della denatalità è già visibile sui banchi di scuola, perché così come in Lombardia ci sono 10.000 iscritti in meno, a Verona 9 classi in meno, possiamo dire che gli alunni tra infanzia e superiori sono scesi di circa 134.000 unità in un solo anno a livello nazionale, e l'indirizzo delle scuole superiori in particolare, che sta pagando il prezzo più alto, è il liceo classico. Che triste, no dai, perché in 10 anni ha perso il 15% degli iscritti a livello nazionale, tant'è che anche, sempre secondo le preferenze degli studenti che devono fare le superiori, ormai copre solo il 5% delle scelte totali.
1: M2 Hot, le hit di domani.

se parlo delle Muna con Is Side Girl, questo il titolo dell'M2Hot. Novità appena ascoltata su M2O alle 10:15 minuti, dove, come direbbero quelli bravi, facciamo un passo avanti, voltiamo pagina, perché abbiamo parlato appunto di un problema demografico che andrà sicuramente ad impattare e sta già impattando anche oggi sui banchi di scuola, motivo per cui il liceo classico, diciamo quello che fino agli anni 70-80 era quello sempre più prediletto, quello dell'intelligenza, quello che dava una formazione culturale impressionante, era sempre stato più scelto, oggi invece no. Viene scelto solo dal 5% degli studenti totali che escono dalla terza media per fare le scuole superiori. È un peccato questo, lo dico proprio anche personalmente, perché secondo me c'è una qualità di preparazione nelle scuole superiori italiane in generale.

dobbiamo utilizzare quel tempo per studiare, imparare quello che nella vita altrimenti non impareremo mai. Questa è un po' una mia opinione, ma come vi dicevo dobbiamo andare avanti. Parlando sempre di questi ragazzi della Gen Z e anche più giovani ovviamente, che si devono approcciare per la prima volta al liceo, possiamo dire che queste nuove generazioni magari non hanno tanta voglia di far fatica, non hanno voglia di studiare, mettersi lì a fare le versioni di greco e latino, che sono una pesantezza rara, però non hanno voglia proprio di mettersi lì a studiare, di imparare queste cose? Ora vogliamo dire, la Gen Z ha tantissime qualità, ha

0: che vedo con la graziosa. Ho voglia di far festa, ve lo dico, eh. Magari con una pina colada al tramonto al mare con questa canzone. Eppure quella che oggi vi premierà con Play With Us è un'altra che abbiamo ascoltato e ballato per tutta l'estate. Bisogna aspettare UGL e la sua Move Into The Sun per tentare la fortuna e vincere due biglietti di Eden Global Tour del DJ e producer Anima, che sarà il 19 settembre 2026 a Fiera Milano Live, Raw Milano. E noi saremo radio partner lì all'evento e vi daremo la possibilità di ballare con tantissima gente per una festa incredibile. Ora invece parliamo di Gen Z, è veramente la più sana di sempre.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Per Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

every day.

0: Questa è la loro canzone potentissima che avete ascoltato alle 10 e 31 minuti su M2O, mentre ci interroghiamo su una domanda molto semplice. Fateci caso, guardate magari i vostri social e vedete sempre che i più giovani, quelli appartenenti alla Gen Z, vanno sempre in palestra, mangiano solo pollo, riso, insalata, verdure, verdurine, vanno a letto presto e si svegliano prestissimo al mattino, anche bevono molto meno. Non a caso c'è un interrogativo che ci siamo posti: la Gen Z è veramente la generazione più sana di sempre? Ecco, vostri messaggi al 342 654 3210 con le opinioni, ma prima abbiamo l'appuntamento con la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1994 con una canzone generazionale. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. L'Unione Europea punta a rafforzare le sanzioni contro la Russia in seguito alla rivelazione da parte della Germania della responsabilità di Mosca negli attacchi ibridi in territorio tedesco, l'ha detto l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli esteri in Irlanda. Bruxelles ha convocato l'ambasciatore russo per esprimere una protesta formale. Intanto, nella notte la Russia ha lanciato un nuovo attacco di droni su Kiev e sulla regione della capitale ucraina e almeno 8 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un altro raid su Odessa. Notte di guerra anche nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno effettuato raid nella regione di Hormuz che per l'Iran avrebbero causato 11 vittime. I Pasdaran hanno risposto lanciando missili e droni contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. È affondato il cargo turco entrato in collisione nella notte con un'altra nave nel Mar di Marmara, sud-ovest di Istanbul. I 10 marinai che si trovavano a bordo sono dispersi. Siamo allo sport. Per il calcio in Coppa Italia passano agli ottavi di finale il Monza, vittorioso a Torino, e la Cremonese che si è imposta a Parma. Oggi si giocano Sassuolo, Frosinone alle 15, Udinese, Venezia alle 18. E per il tennis, agli Open degli Stati Uniti, impresa sfiorata per Sonego che ha ceduto solo al quinto set al tedesco Zverev, numero 2 del mondo. Avanzano al secondo turno Musetti, Bellucci e Cobolli. A causa della pioggia è stato sospeso l'incontro tra Passaro e l'olandese De Jong ed è stata rinviata oggi la sfida tra Guerrieri e l'australiano De Minaur. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata prevalentemente soleggiata con nubi a carattere sparso e irregolare nel pomeriggio, qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nordorientali. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento e bel tempo su tutta Italia. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

abbiamo ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Ma a proposito di confronto generazionale, ci stavamo interrogando su un interrogativo, su una domanda che ormai dai social è palese: ma la Gen Z è davvero la generazione più sana di sempre? Ora, è un discorso anche che era venuto fuori questo weekend, ero a cena con amici tutti insieme e noi ci guardavamo, insomma noi tutti millennial, e ci siamo detti: ma ci avete fatto caso che i Gen Z, ragazzi e ragazze, proprio a livello estetico sono tutti

giro per il mondo. Ecco, loro sono molto più attenti alla linea e alla salute. E a dire la verità, c'è anche Luca che mi scrive: ciao Davide, io sono un cinquantenne ma vivo come la nuova generazione, tutto salutare, niente alcol e altro. Ho capito, però tu hai 50 anni, loro sono dei teenager o anche ventenni. Music.

0: una versione remix della canzone di Taylor Swift, Opalite, appena ascoltata alle 10:42 minuti. E allora ci interroghiamo su un confronto generazionale, proprio mettendo così in evidenza la bravura della Gen Z, che evidentemente sono molto bravi a tenere uno stile di vita salutare.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

every day. M Midwell. Suona

0: C'è sempre un tocco celtico anche nelle produzioni di Bastille insieme ad Alessia Cara, Another Place. Questa è la canzone appena ascoltata alle 10.47 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè. Ma il caffè fa bene o fa male? No, devo chiederlo alla Gen Z, perché evidentemente sono la generazione più salutista in assoluto mai esistita su questo pianeta. Partiamo dai vostri commenti che mandate al 342-654-3210. Roberto, prego.
1: Ciao Davide, buongiorno. Roberto. Ciao. Da Scandiano, Reggio Emilia. Guarda, io ho 48 anni e cerco di fare la stessa cosa.
0: Sì,
1: cerco,
0: però
1: perché
0: 48.
1: Non sempre riesco.
0: Certo.
1: Però mi piace dire questa generazione qua, perché comunque
0: è
1: come se dessero valore alla bellezza.
0: È vero.
1: Quindi mi piace.
0: La bellezza salverà il mondo. Leonardo invece ci scrive: ciao Davide, ho 24 anni, quindi lui rappresentante della Gen Z, e penso che al giorno d'oggi, con le scoperte scientifiche, con le conoscenze che si hanno grazie anche ad internet e dall'intelligenza artificiale, ci sia molta più consapevolezza su ciò che fa bene e ciò che fa male. Poi ovviamente sta alle persone a seguire. Bravo, giustissimo Leonardo da Milano.
2: Hey, it's Kygo.
3: M2O.

0: M2O
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Io ve lo dico, questa canzone di Ugel, Moving to the Sun, la vorrei candidare come Track of the Year 2026 qui da noi da M2O, ma abbiamo ancora dei mesi per parlarne. Nel frattempo, per tutta la giornata, è protagonista del nostro Play with us, che a sto giro vi premia con due biglietti per Eden Global Tour del DJ e producer Anima, che si terrà il 19 settembre 2026 a Fiera Milano Live, RO Milano. E anche noi ci saremo lì per far festa insieme a chi? Sentiamo!
3: Ciao M2O, Play with us, Daniele da Torino.
2: Daniele da Torino, ci vediamo da Anima, bravo, hai vinto tu.

0: Killers e Snoop Dogg, li avete ascoltati su M2O con la loro Moves alle 10.56 minuti, dove ancora oggi abbiamo la nostra pausa caffè molto intensa, visto che stiamo raccontando un mito o forse una leggenda o forse anche una grande verità, visto che la Gen Z sembrerebbe essere la generazione più salutare di sempre. Dai, sentiamo qualcuno. Vittorio, prego.
1: Mens sana in corpore sano, Luca Carboni lo cantava ormai 30 anni fa.
0: Vabbè, ciao Luca Davidone Carboni, diciamo che andiamo anche ai tempi dei latini ovviamente con questa citazione. Ora, non tutti sono d'accordo, perché c'è Antonio da Foggia che ci scrive: ciao, insegno nella scuola secondaria di secondo grado e posso dire che quello che vedo mangiare ai ragazzi, alle ragazze durante la ricreazione è tutt'altro che salutare. Patatine, merendine, panini con booster, panini con cotoletta surgelata, bevande gasate o zuccherate, e quindi facciamo lezione sull'alimentazione, non sono per niente disposte ad abbandonare o ridurre il consumo di certi alimenti considerati meno salutari. Antonio da Foggia. Prof, allora guarda, la tua osservazione è più che lecita, però si sa che magari si è un po' più golosi, a quell'età si vuole mangiare qualche schifezza in più e si è un po' meno attenti all'alimentazione, però dati alla mano dobbiamo dirci la verità, non le abbiamo detti noi, è proprio un dato di fatto che sono più salutari, perché banalmente solo in Gran Bretagna il 30% della Gen Z si allena regolarmente in strutture di fitness contro il 15% della popolazione adulta. E uno dirà: vabbè, ma loro sono in Inghilterra, sono un'altra cosa. No, perché anche in Italia una ricerca appena elaborata ha ammesso ed ha certificato che i giovani italiani vogliono uno stile di vita più sano, sostenibile e attento al corpo, ed è anche questo uno dei motivi per cui, secondo la narrazione, ma non solo narrazione, la Gen Z è quella che beve di meno in assoluto.

0: bella anche questa versione di Offenbach, Star Sailor, Four to the Floor, che chiude la nostra pausa caffè, ma di certo non la nostra diretta e tantomeno il nostro dibattito. Però se volete più musica nella vostra vita, sappiate di essere nel posto giusto, perché ricominciamo subito!
1: In FM Lab su mro.it.
0: Mercoledì 2 settembre 2026, le ore 11:01 su... Dai che ci siamo, la pausa caffè potremmo però magari allungarla di qualche minuto, eh.
2: L'estate di M2O suona così.

anch'io sono uscito in corridoio e l'ho cantata con Claves, con poi l'ufficio produzione musicale che mi guardava un po' male, Lorenzo, però non volermene se siamo dei grandi fan di Rihanna. Anzi, colgo anche l'occasione per chiedere magari al management di Rihanna: ma sti concerti li vogliamo fare l'anno prossimo almeno? Vogliamo tornare in tour, visto che è 10 anni che praticamente ormai si è fatta, e l'impresa e la famiglia e le case, gli investimenti, tornare a cantare Rihanna magari sarebbe anche una buona idea. Noi comunque ti aspettiamo. Buongiorno, benvenuti, anche bentornati, 11.04 minuti, mercoledì mattina, siete su M2A e questo è il nostro matinello, sapete, una sorta di festicciola mattutina dove ci ritroviamo a commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e ovviamente con la vostra presenza costante e importante al 342-654-3210. Ecco, stavamo parlando del fatto di come la Gen Z sembrerebbe essere la più sana proprio a livello di estetica, bellezza, scelte di vita, sport, cibo e tutto quanto, ma non tutti sono d'accordo. Andrea mi scrive: la Gen Z è tutta curata, però tutti con la sigaretta elettronica, tanta salute non mi pare. Ecco, forse ti dimentichi che negli anni 60-70 c'erano proprio quelle generazioni che fumavano le nazionali senza filtro. Ecco, evitare questo sarebbe già un buon passo avanti. Ma come direbbero quelli bravi, adesso dobbiamo parlare di un'altra cosa. Torneremo a parlare della Gen Z e del loro stato di salute, ma ora non mi voglio perdere neanche un minuto della terza ora del nostro mercoledì. Sì, proprio quel momento dove su M2O vogliamo parlare di relazione, di sentimenti, ma anche separazione e divorzi. Sì, parliamo di M2O Love e la data sarebbe anche opportuna per capire se qualcuno di voi si è preso una cotta, si è preso un innamoramento, oppure si è preso una crush, come direbbero quelli bravi. Avete capito? Facciamo l'M2O Love. Vi siete innamorati quest'estate? 342-654-3210. M2O. We are the Swedish House Mafia.

DM2O, dove dobbiamo parlare di sentimenti, di relazioni, ma anche separazioni e divorzi, che sono state ovviamente anche delle grandi protagoniste qui all'interno dell'estate 2026. Anche perché dobbiamo parlare di questo per il fatto che ovviamente il mare, la vacanza, relax, il tempo libero possono essere d'aiuto anche per i cuori solitari nel trovare magari l'amore, non dico della vita, ma magari per qualche settimana. Infatti, quando sono rientrato anche dalle ferie quest'anno, io vorrei sapere com'è andata a finire con Christian da Bergamo, che in una serata a Mykonos si era innamorato di questa ragazza, c'era scappato un bacio e poi era indeciso se andare a trovarla a Roma oppure no. A dire la verità, tutti gli ascoltatori, donne in particolare, dicevano: guarda che se non è successo niente, solo un bacio quella sera a Mykonos, lascia perdere, risparmia il biglietto del treno. Ma io voglio sapere anche com'è andata a finire. Christian, sei andato poi a Roma a trovare la tua bella di cui ti eri innamorato perdutamente, oppure sei rimasto in quel di Bergamo? Intanto aspetto altre storie d'amore.

0: FM28, che novità. Tra l'altro questa cosa mi fa impazzire, che lui, John Summit, prima di diventare un DJ famoso in tutto il mondo, era un consulente della contabilità. Cioè proprio due mondi totalmente diversi. Eppure io sono anche uno dei grandi fautori che il mondo della consulenza abbia degli aspetti di creatività molto affini anche alla musica, alla creatività e allo spettacolo in generale. Beh, forse la consulenza finanziaria ha aiutato John Summit ad essere protagonista di questo M28. Novità dal titolo Don't Believe It, appena ascoltata alle 11:15, mentre ci facciamo il nostro M2 Love, perché voglio parlare con voi un po' di sentimenti che nascono così sotto l'ombrellone, tra una chiacchiera e l'altra. Possono essere anche magari un po' infedeli, un po' da cornino, eh? Noi non abbiamo pregiudizio, sentitevi liberi di chiedere anche l'anonimato al 342-654-3210. Ma come sempre partiamo dai vostri messaggi. Do la parola ad Alessandra, prego.
1: Ciao M2O, buongiorno. Ciao. Da Ciao. Genova. Ciao, Alessandra, Ale. Dal locale Magnus, la panineria universitaria.
0: Vabbè, dai, ci veniamo a trovare.
1: Ho preso
0: grazie,
1: una grande crash quest'estate, lo confesso.
0: Sì.
1: E non pensavo di arrivare a questo punto.
0: E cosa
1: scherzo.
0: È come
1: scherzo? Ho preso sempre e solamente una crash per mio marito, sì, Pietro. Ormai sono tanti anni e quindi sì, mi innamoro ogni giorno, ogni estate, ogni istante, sempre e soltanto di lui.
0: Ah,
1: un abbraccio
0: vabbè,
1: forte,
0: dai,
1: e buon inizio per tutto.
0: Era una
1: Ciao.

dimostrazione d'amore per suo marito. Leonardo scrive: Davide, digli al nostro amico di Bergamo che si è baciato una ragazza. Mi conosce la ragazza, probabilmente si aspettava che si facesse anche altro dopo il bacio. Magari lo ha visto un po' indeciso e ha lasciato perdere. Ma dici così che forse bisogna essere un po' più decisi. Però quando c'è il sentimento, magari non si osa, si è emozionati. Insomma, sono tante le questioni. Tra poco le affrontiamo. Intanto, Sad Girls.

0: È abbastanza romantica come canzone per l'M2O Love. 24 Karat Gold con Mode insieme a Yann Dior. Questa è la canzone che avete ascoltato alle 11:22. Flirt estivi. Cristina da Milano ci scrive: ciao Davide, non solo sotto gli ombrelloni si trovano flirt estivi, ma anche in montagna tra un trekking e l'altro. Cristina, ma dimmi la verità, ti sei innamorata di un montanaro? Guarda che adesso anch'io vado su nella mia amata Valtellina, perché se si rimorchia allora si porta a casa e si sta bene.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Venezia alle 11:27. State ascoltando M2O più musica, sì. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e parliamo di sentimenti, quelli che nascono così all'improvviso durante l'estate. Abbiamo detto non solo sotto l'ombrellone, giustamente come ricorda Cristina da Milano, anche durante magari una bella passeggiata mentre si fa trekking o sport in montagna. Sentiamo ancora qualcuno. Irene, prego.
1: Davidino, buongiorno. Irene da Pisa.
2: Buongiorno.
1: Io mi sono innamorata un sacco di volte. Porca miseria, guarda. Sardegna in 2 settimane.
0: Che è successo?
1: Penso una decina di volte.
0: Una decina, sì, due settimane,
1: sì.
0: Però.
1: Di cani, gatti che gli ho dato da mangiare, tutto. Vabbè. E anche di questo asinello, come potete vedere nella mia foto di WhatsApp.
0: Vabbè, grazie. Anche diciamo un amore un po' più felino da questo punto di vista. No, noi parliamo proprio di amore, di quelle cotte estive che sì, succedono, però il punto è quando si arriva a settembre, magari non si abita nella stessa città, che si fa? Bisogna prendere una posizione? Ci si lascia oppure ci si dice vabbè dai, è stato bello, ci vediamo l'estate prossima?

0: Monks insieme alla sua Dopamine ci porta alle 11.32 minuti. Ah, ma allora non ti sei innamorata in Sardegna solo dei cani, dei gatti e degli asinelli, vero Irene?
1: Devi dire adesso sono seria.
0: Sì, dici.
1: Allora, si parla esattamente di 3 anni fa,
0: sì,
1: a Samsara di Riccione.
0: Conosciamo.
1: Ho conosciuto il mio futuro marito, in poche parole. Quindi delle volte uno dice vado in vacanza per staccare e poi incontri l'anima gemella.
0: E invece arriva Cupido proprio in quel momento, magari quello più di relax, dove non te lo aspetti. Il punto è che se magari il sentimento non è così forte, bisogna prendere una decisione alla fine.

Gordon con Gonna Catch You. Questo era un mondo raccontato e cantato nel nostro M2O, della musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma allora, siamo arrivati alla fine della vacanza, dobbiamo un attimino mollare le corde del nostro amore estivo e capire un attimino come farlo nella maniera meno dolorosa possibile, perché comunque siamo umani. Allora, io sono dei grandi fautori e andrò avanti a lottare contro il ghosting. Ma cosa costa un messaggio? No, guarda, per me è finita, punto. Cioè, vale rispondere, comunque segno di educazione e civiltà. Ogni riferimento personale è totalmente casuale. Però, a dir la verità, ci sono due strategie principali e siamo andati un po' a studiarle. Allora, è uno studio che ha messo insieme un po' tutti i modi per lasciarsi in maniera umana, o meglio, questa diciamo umana, in maniera gentile. Allora, il metodo più diffuso e usato dall'86% degli intervistati in questo sondaggio psicologico è quello di utilizzare così, diciamo, un colpo sereno, utilizzare magari delle parole gentili. Cioè, si spiegano le ragioni, si prova a motivare la scelta e poi ci si saluta, grazie a tutti, arrivederci. Il 24% invece degli interessati punta invece su una cosiddetta pausa di riflessione, restando così in un limbo. Mamma, che nervoso anche il limbo. Ma quindi stiamo insieme o non stiamo insieme? Ma quindi siamo una coppia o non siamo una coppia? No, rimane in un limbo. E ovviamente tutto motivato dalla frase che fa venire un nervoso: non è colpa tua, ma sono io che ho bisogno di prendermi una pausa per riflettere della mia vita. Ma cosa devi riflettere? Ma dimmi quali sono le problematiche. Mentre il 16% sceglie la strada di evitare completamente il confronto, sparendo puff così appunto il ghosting, che nel 2026 dovrebbe essere dichiarato proprio un reato.

0: the fuck. Ho detto una parolaccia, però in inglese vale lo stesso. 11 e 43 minuti, la questione ghosting però sta prendendo piede. Francesca,
1: ciao,
0: prego.
1: Davide, sono Francesca da Tortona. Hai perfettamente ragione. Che
0: nervoso.
1: Urto quando in queste situazioni o anche in altre dove c'è necessità di un confronto la gente sparisce. Mamma mia, ma infatti... mi sale il crimine in una maniera che... Non te la riesco neanche a spiegare.
0: Che poi il confronto sarebbe anche qualcosa di superiore. È proprio un messaggio. No, guarda, basta, per me finisce qui. Invece no, lì proprio ghosting.
2: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
3: Solo su M2O.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Woman, appena ascoltata alle 11 e 49 minuti su M2A. Ho capito che la questione ghosting sta tenendo banco, visti i messaggi al 342-654-3210. Dai, ancora uno, Fabio, prego.
1: Bravo Davide, peggio del ghosting. Cosa ci c'è? Sono gli effetti a lungo termine del ghosting, cioè tutte quelle paure, paranoie, insicurezze che dà un ghosting, cioè ogni volta si comincia una nuova relazione la sensazione che da un momento all'altro quella persona possa sparire così nel nulla, dal nulla. Ecco, questa secondo me è ancora peggio del ghosting stesso, cioè quello che ci fa poi successivamente.
0: Allora, guarda caro Fabio, io non avevo mai sentito parlare del long ghosting, però visto che l'argomento mi sembra molto sentito dagli ascoltatori di M2O, vi prometto che andremo avanti a parlarne in un'altra puntata. Intanto, bagno di cultura generale, fatti della storia avvenuti oggi 2 di settembre, benissimo. Oggi, ma nel 1752, la Gran Bretagna passava al calendario gregoriano, il calendario che ancora oggi abbiamo, ma che nel resto del mondo era già stato adottato 200 anni prima.

fatto e subito tutte e due. Magari dopo lo racconterà, perché arriverà lei da mezzogiorno. Bagno di cultura generale, ancora fatti della storia avvenuti oggi. Beh, il 2 di settembre del 1990 entrava in vigore la Convenzione dei diritti dell'infanzia.

0: Pitbull insieme a Mark Anthony, Rain Over Me. Allora, io adesso mi devo arrabbiare anche non poco. Isabella, chi è che t'ha ghostato? Voglio nome, cognome, io vado, lo querelo, te lo
1: perché
0: dico.
1: Perché mai dovrei fare il nome di Francesco in diretta nazionale?
0: No, ma veramente, io l'ho fatta come battuta, ma qui adesso no.
1: Ma ce ne sono tanti.
0: Ah, ok, brava, sempre generica e mai puntualizzata. Isabella, ricomponiti un attimo,
1: subito.
0: Capisco che la storia personale sia importante, ma sei in diretta adesso. Ciao,
1: giusto.
0: Domani!
2: Canale 715 digitale terrestre.
1: Cioè, gioco bene perché tanto ho anche l'avvocato di fronte, quindi no problem. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Direi di cominciare con i nostri tre non stop subito.
0: M2O.
3: Enjoy your summer. M2O.

0: Questa canzone qua ti serve sicuramente se hai bisogno un attimino di sentirti un po' più sexy. Sexy and I know it su M2A, mezzogiorno 10, in questo 2 di settembre. Siamo arrivati già a mercoledì. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Allora, ho specificato, siamo arrivati già a mercoledì. Stamattina mi è successa questa cosa. Ho parcheggiato e per poco non prendo una multa perché ero convinta fosse martedì e l'ho parcheggiato dove il mercoledì non si poteva parcheggiare. Per fortuna ho fatto pena, forse, non lo so. Vabbè, ma è andato tutto bene, tutto bene. Ascoltiamo come ogni ora una canzone nuova, cioè la M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.
0: Today.
1: M2 Hot. M2 Hot.
2: M2 Hot. I miss you.

Allora, qua su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Una canzone nuova molto hot, infatti. Si chiama M2 Hot. Clooney, Prospa, Good Girl. Mezzogiorno e un quarto, subito c'è Alesso con Time su M2O.

A mezzogiorno 18 in questo mercoledì 2 di settembre qua su M2O. Buongiorno, benvenute e benvenuti. Se è la prima volta che ascoltate questa radio, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. Vi ricordo il nostro numero 342-6543210, che vi è utile, tra le altre cose, anche per il Play With Us, se qualcuno si porta a casa i nostri gadget oggi. Subito c'è Michiko

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Per Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

poi questa canzone la puoi dedicare a una persona che ti sta facendo un po' scombussolare tutto, perché dicono no, già la vita è complicata, ci mancavi solo te. Merkin Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su M2O, mezzogiorno quasi e mezza, pochi secondi a mezzogiorno e mezza. Siamo a mercoledì 2 settembre, lo ricordo perché sembra che al 342-6543-210 non sono l'unica ad aver confuso il giorno della settimana. Cioè chi dice ah, quindi non è giovedì, ah ma non è martedì, no è mercoledì, e me lo ricorderò bene perché dicevo oggi ho rischiato di prendere una multa, per fortuna tutto a posto. Alla mezza ad ogni ora su M2O andiamo indietro nel tempo con una canzone del passato, la M2 Old. M2 Old.

Mentre a Parigi apriva Euro Disney nel 1992, usciva anche questa canzone, Because the Night, era l'M2 Old qua su M2O.

firma è di Robin Schulz. World Gone Wild su M2A, mezzogiorno e 37, questo mercoledì 2 di settembre. Buongiorno, come state? Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3, quasi ora di pranzo per qualcuno, ora di pausa pranzo dal lavoro, ma anche ora del bagno, c'è chi è ancora in ferie, giusto Marta da Roma? Subito c'è Madonna!

0: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 o

0: occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: sign, mi serve un segno per cosa? Non so, un segno dall'universo. Eccolo qui. Mezzogiorno 49, proprio in questo momento qua su M2O, 2 di settembre. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3 di questo pomeriggio e a proposito di cose che si possono fare per rilassarsi, ce n'è una che sta diventando una vera e propria tendenza. Parliamo della camminata Tai Chi, che è un'antica pratica cinese che migliora la salute non solo fisica ma anche mentale. Non è niente di particolarmente articolato, ma come molto spesso accade nella cultura orientale si punta molto alla consapevolezza. È un movimento lento che diciamo possiamo fare più o meno ovunque, che fa combaciare la respirazione e appunto la consapevolezza, come abbiamo detto. In pratica cosa devi fare? È semplicissimo, devi camminare lentamente, devi trasferire il peso da una gamba all'altra in modo consapevole, poi devi appoggiare prima il tallone, poi devi rotolare il piede fino alle dita e ogni passo è un respiro. Sembrava più facile, magari spiegandolo è difficile, però in realtà è molto più semplice. Secondo gli esperti del Tai Chi, questa cosa fa? Migliora la forza, la coordinazione, ma soprattutto, cosa importante per chi ci tiene in modo particolare, migliorerebbe la nostra salute mentale, che è una cosa che non dobbiamo assolutamente mai dimenticare. Perciò, se stavi cercando un altro modo per migliorare la tua giornata, prova con la camminata Tai Chi.
1: Musica. M2O. M2O. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Come sempre attesissimo il momento del Play with us qui su M2O, il numero è sempre quello 342-6543-210 quando sentite il jingle del Play with us e oggi in particolare questa canzone di Ugel Moving to the Sun, quello sarà il momento preciso e giusto per mandare un messaggio scritto vocale, dite chi siete, menzionate il Play with us e sperate di essere fortunati. Il più fortunato in questo caso si porta a casa i nostri gadget, compreso il nostro ambitissimo parasole.
3: Play with us, Daniele da Civitanova.
2: Molto bene, tutto tuo.

0: Bei vecchi tempi, anzi bei vecchi giorni, in teoria bellissima. A Luna, qua su M2O. Ed eccoci qua, un buon pomeriggio, ciao. Tutto bene? Spero di sì, Beh, è ora di pranzo. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 3, c'è l'M2 Hit.
1: L'estate di M2O suona così. M2O. Musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.
2: Lascia che io sia il tuo brivido più grande. E non andare via.

ed era la Baddie che avete appena ascoltato qua su M2O. Era l'M2 Hit, le hit degli ultimi anni insieme. Subito c'è Another Silver Lines.

canta canta, canzone firmata dal nostro Shorty. All'una e 9 minuti in questo mercoledì 2 di settembre. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio. All'una si dice buongiorno, buon pomeriggio, forse più buon pomeriggio. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3, come la va? 342-6543-210, questo è il nostro numero, il Play With Us per quello che ci riguarda, c'è già stato, ma tranquilli perché dopo arriva Andrea Mattei, ci sarà la possibilità, come ogni giorno lo sapete. Ogni ora su M2O ci ascoltiamo una canzone nuova, l'M2 Hot.

0: qua su Ahmed Vea, ascoltiamo una canzone nuova. Mi sembrava Taylor Swift all'inizio, invece no. È Muna, His Side Girl, è il titolo della canzone appena ascoltata. Era l'M2 Hot qui su M2O. Subito c'è l'ISO To Be Loved. More
1: music. M2O.
2: Più musica.
3: M2O. Girl, I'm about to have a

Jax Jones, Pulling Me Back su M2O a luna e 18 proprio in questo momento. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. Direi che è arrivata l'ora del pranzo, però non potete mandarli le foto delle cose che state mangiando, le dovete offrire, se no subito c'è Martin Solveig.

0: Solveig, everybody, su M2O lunedì 21 di questo mercoledì. Buon pomeriggio. A proposito di cose belle che accadono però tutte le sere a mezzanotte, qui su M2O da lunedì al giovedì c'è DJ Time in the Mix, un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso. Trovate tutte le puntate anche su m2o.it.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599€. Troni, non ci sono paragoni.
10: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
11: We are M2O.

DJ Flamenco Paranoia su M2O, l'una e mezza in questo mercoledì 2 di settembre, l'una e mezza preciso. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 3, ora di pranzo per qualcuno, tipo Grazia che ci scrive al 342-6543-210 da Firenze, dice ciao M2O, pausa pranzo, vi ascolto, ma c'è anche chi fa sì il pranzo però tipo in un altro posticino al mare. C'è Francesco che ci scrive proprio dal appunto la costiera amalfitana, dice ciao M2O, vi sto ascoltando con l'app mentre pranzo proprio fronte mare. Beato te, c'è la M2 Old. M2 Old.

ad ogni ora su M2O ascoltiamo una canzone di qualche anno fa. Questa è del 1994. Stay with me, la M2 Old su M2O.

questo è il mood di chi magari è ancora al mare o chi magari sta ancora immaginando di essere al mare. Falling for you. Questa è M2A, 13:37, subito c'è Joel Corey, Whisper.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. I'm bulletproof.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura.

0: Fibra e Pinguini Tattici Nucleari Goya su M2O alle 2:12 minuti proprio per essere precisi. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 3. Allora, a proposito di tendenze, di cose carine che succedono in giro per il mondo, se sei proprietario di un animale domestico, più in particolare di un cane, secondo me sta cosa ti piacerà tantissimo. Dovresti arrivare fino in Nuova Zelanda, però non escludiamo che magari possiamo trarre, no, ispirazione anche noi. C'è questa tendenza curiosissima in Nuova Zelanda che si chiama Dogstick Libraries, letteralmente le librerie di legnetti per il cane. Che cos'è? Sono delle strutture piccolissime, tipo in miniatura, simile alle... avete presente le librerie di scambio libri? Però sono piene di bastoncini raccolti durante le passeggiate. Cioè, invece di essere le biblioteche di quartiere dove ti dicono guarda, prendi il libro gratis, fai quello che vuoi, magari ogni tanto qualcuno ne porta uno, ecco, lo stesso principio però con i legnetti per i cani, ma è una cosa bellissima. In questo caso i protagonisti appunto sono i cani e i proprietari fanno proprio questa roba, cioè sistemano i legnetti trovati nei parchi o nei boschi durante la passeggiata e poi ogni tanto c'è qualcuno che dice questo è bello, me lo prendo. Infatti gli animali possono poi portare a casa il loro legnetto preferito. È una cosa molto carina secondo gli esperti cinofili. Questa cosa è fondamentale anche per lo sviluppo del cane, però in generale io la trovo una cosa molto tenera. No? Bello. Mi piacerebbe trovarla in giro.
1: DJ Station.

Insolto, versione remixata dai Medusa che conosciamo molto bene qui su M2O quando mancano 5 minuti alle 2 di questo mercoledì pomeriggio 2 di settembre. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Come va? Lo senti il ritmo che c'è sotto?

0: Che vedo la graziosa su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Eccoci qua, sono le due precise. Buon mercoledì a tutti. Su M2O. Ciao, sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 3, pronti per ricominciare. Ci sono i tre non stop.
1: M2O.
2: Enjoy your summer.

0: alle 2:10, dai. In questo mercoledì 2 di settembre, buon pomeriggio. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3. Se siete appena arrivate, benvenuti. Questa è M2O, una radio dove si ascoltano un sacco di canzoni bellissime. Tra l'altro c'è anche il Play With Us, la cosa che vi dà l'opportunità di portarvi a casa i nostri gadget solitamente. Per quel che mi riguarda è già accaduto, però rimanete perché dalle 3 in poi ci sarà anche Andrea Mattei e avrete la possibilità anche con lui. Detto questo, ascoltiamo come ogni ora una canzone nuova.
1: M2O

Allora qua su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Questa è Love Myself. M2 Hot su M2O. M2O.

libera la mente, non te lo dico io, te lo dice la canzone. Io faccio da tramite, diciamo. E 2:18 di questo mercoledì. Ciao, io sono Isabella, tutto bene? Subito I've Been Thinking About You su M2O. We must

0: l'ultima volta che te l'hanno detto, I've been thinking about you, sai che t'ho pensata, è una cosa molto bella da sentirsi dire, perché poi il nostro ego alla fine ce n'è sempre un po' bisogno, però occhio a chi te lo dice, mi raccomando, ascolta Isa tua. Va bene, le 2:21 di questo mercoledì pomeriggio 2 di settembre, ciao, questa è M2O, continuiamo con la musica, ovviamente tra poco c'è l'M2 Old.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Barry Can Swim, Dance Dance Dance o Dance Dance Dance, dipende un po' come ti piace la pronuncia. Le 2:30 in questo mercoledì 2 di settembre. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 3, poi arriva Andrea Mattei che vi tiene compagnia per le prossime ore. Facciamo un po' d'ordine, dai. Allora, 342-6543-210, questo è il nostro numero che vi è servito con me per il Play With Us, ma vi servirà anche nelle prossime ore per il Play With Us. Quindi se ci avete provato e non ci siete riusciti, rimanete connessi perché sicuramente avrete altre possibilità. Alla mezza d'ogni ora qui su M2O andiamo indietro nel tempo con una canzone del passato. Qua si va dritti nel 1999.

0: Però andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa, l'anno in cui usciva Matrix, il film, usciva anche questa canzone. Feeling for You era il 1999, l'M2 Old su M2O.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.

fa sempre questo effetto ascoltare questa canzone di 26 Buscando Money, Tyson Chris, nel senso che mi ritrovo a alzare le spalle a fare così avanti e dietro, non so. Mi piace comunque. Le 2.38 proprio in questo momento, buon mercoledì 2 di settembre qua su M2O, subito Bebe Rexha e David Guetta.

La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

every day. Suona

0: don't like to move it.
1: Move it, Godzilla. Su M2O quando mancano 10 minuti alle 3 di questo pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme appunto fino alle 3. Poi c'è Andrea Mattei che già ho visto nei nostri corridoi, pronto per tenervi compagnia. A proposito di cose belle, avete sicuramente sentito già parlare del Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Mi sono un attimo incartata, però il senso è quello. Abbiamo già fatto una data, domenica 30 agosto a Riccione, ma ce ne sono altre, ora ve le dico, quindi prendete carta e penna. Sabato 5 settembre ci troviamo a Bari, domenica 6 settembre a Pescara, il 12 di settembre un altro sabato a Genova e per concludere domenica 13 settembre ci troveremo a Milano. È un modo bellissimo per salutare l'estate ma anche per continuare a ballare con noi in giro per l'Italia. Dopotutto con M2O Morning Club abbiamo un po' assaporato questo clima e continueremo a farlo. L'orario sarà sempre al mattino, quindi a partire dalle 10 fino alle 2 ci sarà musica elettronica, colazione, un party alla luce del sole e tutte cose molto belle. Se volete partecipare potete ovviamente farlo ricordandovi che è obbligatorio prenotare, anche se è sempre gratis, l'ingresso è gratuito come sempre e dovete andare sulla piattaforma Dice e lì trovate tutte quante le informazioni per il Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club.

firme di Fisher, War Life su M2A quando mancano 4 minuti alle 3 di questo pomeriggio. C'è Andrea Mattei già prontissimo, lo vedo, lo sento dal suo profumo inconfondibile. C'è Dua Lipa con Physical, altre due canzoni insieme qui su M2A.

0: cos'è?
1: È fischiare questa canzone perché non conosco le parole.
0: Ah,
1: devo
0: okay.
1: ancora imparare.
0: Molto bene, però le parole ce le hai anche tante per le prossime ore.
1: Va bene.
0: Era ovviamente Andrea Mattei. Direi Bravo. Che If It's Not Love è l'ultima canzone per quello che ci riguarda. Ci sentiamo domani a mezzogiorno qua su M2O. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao.
2: In FM Lab su M2O.it.
0: Aiuto.
1: Tuffo. Ciao. Let's go. Siamo arrivati alle 3 del pomeriggio, le 3 passate da 2 minuti. Buonasera.
3: L'estate di M2O suona con

0: c'è amore, c'è molto amore che arriva dalle frequenze della tua radio preferita. Siamo noi. Lui è Don, Don, è sempre Don.
1: È Don Vito. Stai parlando di Don Vito?
0: No, è Don Diablo. Don Diablo insieme a Nate Dogg con I Got Love, la terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Buon pomeriggio. Allora, questa settimana, se sei nuovo, se sei appena tornato, se semplicemente hai acceso la radio solamente adesso, per questa settimana ci sentiamo tra le 3 e le 6 del pomeriggio. Poi tornerà tutto alla normalità dalla prossima settimana alle ore 19. Potremmo riassumere tutto così.
2: Ehi Mattei, buonasera, noi di Taradiano. Sì. Beh, metti un po' di musica, me.
0: La mettiamo, arriva una novità musicale, sentiamo.
3: M2 Hot. Le hit di domani.

parlano al cinema durante il film. Salve, sono io. Ciao shiny happy people. È molto bella questa cosa di scegliere un nome che è l'esatto contrario di quello che fai. Si chiama Honeklang, che vuol dire senza suono, ma in realtà il suono qua c'è. Ed era l'appuntamento M2Otti in onda.

0: la fine non è mai la fine.
1: Dai, possiamo riassumere così il concetto dell'estate che sta finendo, ma alla fine è sempre un nuovo inizio. Questa è la versione di Sadrican della canzone di Joe, DJO, è scritto così, ma ormai lo conosciamo molto bene.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Corrida Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine.

0: Whatever Turns You On, Axwell, in onda su M2O in questa parte del pomeriggio molto bella, ma anche molto attesa come appuntamento, perché sta arrivando l'M2 Old, il momento in cui, sì, mandiamo il nostro collaboratore al piano meno uno, ma in realtà è il momento in cui arriva una canzone dal passato. E se hai la possibilità di saltare, secondo me questa è la canzone giusta. Dagli anni 90 e anni 2000 loro sono i Rednecks.
1: M2 Old. But I'd been forgotten, I'd been married.

Allora, stiamo saltando sì o no? Sì o no? Per anche un momento in cui è apparso su due zampe, perché quelle di dietro erano a terra e quelle davanti erano alzate, Furia, il cavallo del West, in questa canzone country dance molto divertente che ci ha fatto saltare. Cardinal Joe, Rednecks, dal passato l'appuntamento che non delude mai, è l'M2 Old in onda con noi.

0: c'è solo un capitano. Vi mando il testo via WhatsApp se mai qualcuno se l'ha dimenticato. Shadows of the Night, Gigi D'Agostino insieme a Butte Kids in onda su M2O. Ma com'è possibile che siamo arrivati alle 15:38 minuti? Ci sono già richieste per aprire il nostro bar. Ora vediamo, dipende anche dal punto di vista musicale se siamo tutti in linea. Deve essere tutti in linea. Si vede che siamo tornati a Milano anche dai termini. Vediamo, forse lo apriremo tra poco.
1: Si

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: We are M2O.

0: la cintura. Hola, Ricky Bini, Shingalin. C'è Shingalin, che sembra cinghiali, detto un po' così, in realtà no, è Shingalin, è proprio il titolo di questa canzone. Aspetta, scusa, mi fai uno Shingalin chiaro? Sì, con poco ghiaccio per favore. Grazie, grazie mille. Scusate, abbiamo già aperto il bar, l'abbiamo aperto nell'ora precedente, senza l'autorizzazione del nostro assistente di studio Gianni da Firenze. Ma sì... Comunque è tutto vero, il libro che sta per uscire del nostro ascoltatore che è, come dire, alle prese, è tornato nel suo ruolo dopo l'estate, dopo le vacanze, dopo i giri vari, dopo il mare, ritorni al tuo ruolo, e per quanto riguarda questo ascoltatore era Grasso e Catene, Grasso e Catene, e quindi...
1: Vero, Catena e due ruote però.
0: Catena e due ruote, il titolo di questo best seller in libreria. Poi è arrivato un altro messaggio, siamo partiti dall'idea di tornare al nostro ruolo, cioè quello che è poi il nostro lavoro, però detto in questa maniera. Io ad esempio sono spingitore di tasti, emettitore di parole, salve, sono indossatore di cuffie, sì, mi dica. Ma anche alzatore di manopole per volumi da sentire, perché la musica di M2O delle volte va sentita proprio alta, alta, alta, col volume alto. Silvia, una nostra ascoltatrice, ha scritto: io tornerò nel ruolo di amante, ma non di altri ragazzi, cioè di ragazzi di altre donne. E quindi di chi? Di chi? Facci sapere.
2: Mattei?
0: Sì?
2: Io ho pigiato play,
0: Brava.
2: Però
0: sì.
2: Niente regalino.
0: No,
2: vabbè,
0: già.
2: Dai, ti mando comunque questo drinkino.
0: Grazie.
2: Ma tu ci sei?
0: Sì.
2: Io sono Giulia di Varallo Pombia.
0: Ma sei quella ragazza che tutta l'estate era a Varallo Pombia? E allora Varallo Pombia.

0: canzone che senti in onda è quella di Miley Cyrus, in un momento, in un raro momento di tranquillità.
1: Era una ragazza un tempo un po' vivace così, un po' accesa, un po' spicy, un po' speziata.
2: Sì? Un saluto a Giulia, sì, di Varallo

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Per Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Questa è la Hot Summer di M2O.
14: Hot Summer. Excuse me, can I please talk to you?